0: Attenta, Maria, a mano.
1: Cosa c'è?
0: La vedova nera.
1: Mica paura di ragni.
0: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Ma chi te ne racconta queste fesserie, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda, è successo anch'io mio padre.
1: Tuo padre non è quello morto, vengo ai volti in guerra e si nicola chi vede.
2: Bon matin sur Radio Campus Grenoble.